furatama faharu maruvi marum fiyava etanga eurim maruge rahain nudekenete adi narakaage azabun ekalaange eurin salame kurbanate.

Furatama faharu maruvi marum fiyava etanga eurim maruge rahain nu dekenete adi narakaage azabun ekalaange eurin salame kurbanate.